Baba Janna do, Uba Ngama do, Ali Vekari. Deto ko ayajura tukuri biruor, Babilona Fadi. Goro ko aisa tukari yankuri biruor, Babilona Midinga Juju. Yedare miga tire, di bai bari la titire. Madele roba la veda salamadou.